Bon, an di kon wè il bon matin la. Ou sa avan chay de lè nou katan parol. E pi mwen ka bien vini, mwen d'akor pou d'akor kote gouvernement di kon sa. Yo kaye ale avanse e pi inquiry kon la fami Joyce Ndomè. Kon di yo di, yo pa vle sav ki moun ki tri paske parol ka sitile. Me sa yo vle sav